0: Ta chesan labde nalol jaya ki rechu su di karri chi nal. Ta jambi gyurim nalol ya gange karri chay chung yal. Ta chi su kandri chay chi gange digi kese nam yi nal.
1: Ta didi zama labde nalol chile zo di diri gitari. Ani didi zama kale zo di diri chal. Ta gitari ngana sosu chunju nanzane sosu jangyo sonza shiik mungshi di gyawo shibu chadunga. Ta dan shime mungshi di gyawo shibu chadunga. Ani Tidu zamba lop chay na loo ka lop chay tunzu tsangma loo pe chun chun gamza ne mungshi yaqo shi naan ting zay rinpe rinpe zay chan kyo son zay Khonsa da lapsa lop zay jingin boho choo su zamba jay ma sim son de chigil